quando la nuvola mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebarano.

0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un soldo.